Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Waka Troya, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

uesque a falla strada e fra qui oltre con la spada stacca attenta o a cantanca stacca attenta e già capla che te se te il diu da tut ma fa che finché la falso alzo dio lor l'ancupa e domande scusa a passa fus per pagura che il che scappa la

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,